0: prossima.
1: Amore, alla morita rocker. A dinga la habirnia, ma presenti pa da flickene.
2: A dinga, a spiet.
1: A slang.